0: Mangala Zangali.
1: Yaibon in Jabumlegana.
0: Mangala Zangi Muvangala.
1: Yasbon in Jabase Maluti. Uleli Mokwane. Guyabana. Panzivale Jabana.

mente coro, la mente coro va io senza vago, io senza vago, io senza vago, la mente coro va io senza